Na pivia nostra lidina vichi di un giardino. Pivia nostra lidina, io canto.